0: oltre oceani e colline, dove un nuovo mondo sorge, per voi c'è scritto fine.
1: Let's wander, let's fly, let's find us in Guadalcanal and free the fire.